questa è il fin del mondo. La noche di com'era, a nachmera, auf com'era. La noche di com'era. Anach mera, auf komera.